Aladio te duro sai o chan lonti e ni. Mi atuma kone si jazz Fuji do wa to wa jazz lele yo. Eni o Fuji to wa jazz music.